0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 2 e 4 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Maroon 5. Animals. Baby,

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: People just wanna have fun. Radio Club.
1: Marnik, Alphonse, Cocorito.
2: Cocorito, Cocorito, e non vi è che va a palla.

0: Tu la pensi? Noi la suoniamo! Radio Club!
1: Sono le 4 e 2 minuti!
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: ATB, 9 p.m. ATB, 9 p.m.

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 5 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: to me up.
1: Radio Club.
2: Beach weather, sex, drugs, etc.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 7:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young Music, Young People.
3: Radio Club.
4: Emotiman, Zulema.

0: Club Rewind.
1: Lizzo, love in real life.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Young Music, Young People. Radio Club.
12: Steve Aoki, Willie William, feat. Sean Paul, El Alfa, Spera Ebbas, Mumbo Beto.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella tronco-conica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi Giochi Olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e tre di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato a Denison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.
1: Radio Club.
2: Jay Sean, do you remember?

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram. Sono le 8 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Veni.

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
2: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volte a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
1: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
1: Il calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Face, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Allo stadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: People just wanna have fun. Radio Club.
5: Giuni Russo, Aldero.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Val Padana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Maneskin, Zitti e Goni.

0: Days.
1: FM News.
2: Parliamo ora dei lavori in corso a De Maviglie. Da lunedì 5 ottobre è partito l'intervento di messa in sicurezza del canale demaniale del RUNEF, con la sostituzione delle tubazioni ammalorate lungo la strada regionale 47. Per oltre un mese sarà attivo un senso unico alternato, regolato da semaforo 24 ore su 24, nel tratto tra Capoluogo e Le Fornie. Un cantiere necessario per garantire la piena funzionalità dell'infrastruttura.
3: Ed ora un passo avanti e parliamo del nuovo pacchetto farmaceutico approvato dall'Unione Europea, che riduce l'uso di animali vivi nei test sui medicinali. L'OIPA accoglie con favore il provvedimento, che rafforza il principio delle 3R, sostituzione, riduzione, affinamento, e punta su metodi alternativi come organoidi, simulazioni AI e modelli matematici. Un cambio di rotta che potrebbe accelerare la ricerca verso una sperimentazione completamente animal free.
2: Ed ora da Mondo e Sanità parliamo della spesa e di come saper leggere le etichette, perché al supermercato non compriamo solo cibo ma promesse, naturale, light, senza zuccheri aggiunti, sostenibile. Gli esperti spiegano che per orientarsi bastano 30 secondi e 5 controlli essenziali. Prima di tutto il vero nome del prodotto e il peso, per capire che cosa stiamo acquistando davvero. Poi l'ordine degli ingredienti, che rivela quali siano presenti in maggiore quantità. Il confronto nutrizionale va fatto sempre sui valori per 100 grammi, mentre quelli per porzione servono a capire quanto mangeremo realmente, e ci ricordano che con questi passaggi si può rendere la spesa più consapevole, evitando illusioni e scelte poco trasparenti.
1: FM News.
4: Young Music, Young People, Radio Club.
5: Enigma, Rivers of Belief.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lab Rewind. Meghan Trainor. Criminals.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 9:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Fred De Palma, Anamena, Takagi e Ketra. Melodia Criminale.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
1: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
2: Multe più leggere ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critiche del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
1: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista, abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Abbiamo pareggiato Kiev, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: FM News.
1: Oggi ci aspetta una giornata tranquilla, serena, con clima ancora sorprendentemente mite. L'autunno si mostra con delicatezza, senza fretta. Una giornata che scorre leggera, perfetta per chi ama la calma.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Tiesto, can you dance?
3: As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind, does it offend you

0: le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta a Stecca e a San Siro ieri sera, è arrivata alla seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tressoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
1: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
0: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvikas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per 1.5 quarti, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il +21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Club Rewind. Adam Port, Strive, Camila Cabello. Move.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Gwen Stefani, Holla Back Girl.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
1: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
2: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
1: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
2: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
1: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
0: Club Rewind.
4: Sophie Tucker, Kahlo, Woof.

0: ciao. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Diplo, Sturgill Simpson, Dove Cameron, Use Me.

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro o un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile sul comodino è il sistema Philips Hue.
1: Il suo algoritmo si sincronizza automaticamente con l'orario esatto del tramonto nella vostra città.
0: Man mano che si fa sera, abbassa la componente di luce blu e sposta la temperatura colore verso toni caldi e avvolgenti.
1: Vi regala un'illuminazione morbida che stimola la naturale produzione di melatonina, preparando il cervello al riposo mentre vi godete il vostro capitolo.
0: Così potete leggere in totale relax e senza alternare il ciclo del sonno.
1: E per essere sicuri che la quantità di luce sulla pagina sia davvero sufficiente per non affaticare la retina,
0: beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
1: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
0: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
1: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
0: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
1: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
0: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
1: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu, e Lux Light Matter Pro per misurare i lux perfetti sulla pagina.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
1: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
0: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Radio Club.
4: Why so sad? Out of time.

0: RTM News.
1: Ora parliamo di un allarme che sta emergendo anche a Roma. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico, arrivano segnalazioni dalla periferia est, soprattutto da Tor Sapienza, dove alcuni residenti descrivono persone in stato di catalessi e un possibile aumento dello spaccio. Le indagini non confermano ancora un legame diretto, ma la coincidenza preoccupa. Le istituzioni monitorano, mentre i cittadini chiedono interventi rapidi per sicurezza e decoro.
2: Parliamo ora degli interventi che ANAS ha pubblicato. Una gara da 250 milioni di euro per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi lungo la rete stradale nazionale. Il progetto, articolato in 15 lotti, interessa anche le aree locali con opere di consolidamento, barriere paramassi e protezioni del corpo stradale per ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico. L'investimento potrà salire fino a 300 milioni. Le offerte dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2026 sul portale Acquisti ANAS.
1: Ed ora passiamo a un tema che sta facendo discutere la valle, il progetto della funivia Pilacogne, dove si restringe il campo per il collegamento funiviario. Delle 9 ipotesi iniziali ne restano 3, e la più probabile è l'alternativa numero 3, dal palazzetto dello sport di Cogne alla Platta de Grevon. Il costo stimato varia tra 150 e 190 milioni di euro, con una copertura prevista tra Regione e Pila S.p.A. I tempi ipotizzati parlano di 2 anni di progettazione e altri 2 o 3 per i cantieri. La Commissione avvierà ora il confronto con comuni e cittadini prima della decisione finale.
0: FM News.
3: Radio Club, people just wanna have fun.
4: Ian Carey vs Matthew Koss, Boris Way, keep campfire rising.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato: accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
1: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
2: Ora a Roma, individuati e denunciati i ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
1: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
2: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
1: Il tennis Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sunay Kartal, numero 170 del mondo.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind. Miles Smith, nice to meet you. Love.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Radio Club.

0: FM News.
1: Oggi ci aspetta una giornata tranquilla, serena, con clima ancora sorprendentemente mite. L'autunno si mostra con delicatezza, senza fretta. Una giornata che scorre leggera, perfetta per chi ama la calma.
0: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Gianni Celeste, senza te non può stare.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lab Rewind.
3: Tom Odell, Lost Frequencies, Black Friday, Pretty Like the Sun.
4: I wanna go

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto è emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona Teatro delle Aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
2: Politica: l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
1: E massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky: la Russia manca di rispetto agli USA, quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
2: Economia: nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte, è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione, tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile media annua.
1: Il calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Baby K, feat. Andrés Divizio. Voglio ballare con te.

0: FM News.
1: Parliamo ora dei lavori in corso ad Emaviglie. Da lunedì 5 ottobre è partito l'intervento di messa in sicurezza del canale demaniale del RUNEF, con la sostituzione delle tubazioni ammalorate lungo la strada regionale 47. Per oltre un mese sarà attivo un senso unico alternato, regolato da semaforo 24 ore su 24, nel tratto tra Capoluogo e Le Fornie. Un cantiere necessario per garantire la piena funzionalità dell'infrastruttura.
2: Ed ora un passo avanti e parliamo del nuovo pacchetto farmaceutico approvato dall'Unione Europea, che riduce l'uso di animali vivi nei test sui medicinali. L'OIPA accoglie con favore il provvedimento, che rafforza il principio delle 3R, sostituzione, riduzione e affinamento, e punta su metodi alternativi come organoidi, simulazioni AI e modelli matematici. Un cambio di rotta che potrebbe accelerare la ricerca verso una sperimentazione completamente animal free.
1: Ed ora da Mondo e Sanità parliamo della spesa e di come saper leggere le etichette, perché al supermercato non compriamo solo cibo ma promesse, naturale, light, senza zuccheri aggiunti, sostenibile. Gli esperti spiegano che per orientarsi bastano 30 secondi e 5 controlli essenziali. Prima di tutto il vero nome del prodotto e il peso, per capire che cosa stiamo acquistando davvero. Poi l'ordine degli ingredienti, che rivela quali siano presenti in maggiore quantità. Il confronto nutrizionale va fatto sempre sui valori per 100 grammi, mentre quelli per porzione servono a capire quanto mangeremo realmente, e ci ricordano che con questi passaggi si può rendere la spesa più consapevole, evitando illusioni e scelte poco trasparenti.
0: FM News Lab Rewind.
3: Hugel, Topic, Arash, I adore you.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Lum, J Over, Even God.

sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
1: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
2: Massiccio raid russo sull'Ucraina. La notte scorsa colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky. La Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
2: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. E il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
1: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Entra nel mondo dell'alchimia musicale, resta su Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club. Shane Codd, Get Out My Head.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Proveranno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis: Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket: dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup: aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare: Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in penana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Inaya Day, V's Luca Cassani. Keep pushin'.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: To me up.
4: Fly Project, En Vogue.
5: On va danser, le rosé est bonbon, comme un accordéon. On va rêver, mon cœur bat la chamade, je danse et il me tarde.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
2: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione europea durante il consueto briefing con la stampa.
1: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolineano la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
2: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
1: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella Coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club
5: Alba, Gigi Dag, Super Tibetan.
6: Tarari entararau, Alba in Gigi Dag. Tarari entararau, Alba in Gigi Dag. Tarari entararau, Alba in Gigi Dag. Tarari

0: FM News.
1: Ora parliamo di un allarme che sta emergendo anche a Roma. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico, arrivano segnalazioni dalla periferia est, soprattutto da Tor Sapienza, dove alcuni residenti descrivono persone in stato di catalessi e un possibile aumento dello spaccio. Le indagini non confermano ancora un legame diretto, ma la coincidenza preoccupa. Le istituzioni monitorano, mentre i cittadini chiedono interventi rapidi per sicurezza e decoro.
2: Parliamo ora degli interventi che ANAS ha pubblicato. Una gara da 250 milioni di euro per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi lungo la rete stradale nazionale. Il progetto, articolato in 15 lotti, interessa anche le aree locali con opere di consolidamento, barriere paramassi e protezioni del corpo stradale per ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico. L'investimento potrà salire fino a 300 milioni. Le offerte dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2026 sul portale Acquisti ANAS.
1: Ed ora passiamo a un tema che sta facendo discutere la valle, il progetto della funivia Pilacogne, dove si restringe il campo per il collegamento funiviario. Delle 9 ipotesi iniziali ne restano 3, e la più probabile è l'alternativa numero 3, dal palazzetto dello sport di Cogne alla Platta de Grevon. Il costo stimato varia tra 150 e 190 milioni di euro, con una copertura prevista tra Regione e Pila S.p.A. I tempi ipotizzati parlano di 2 anni di progettazione e altri 2 o 3 per i cantieri. La Commissione avvierà ora il confronto con comuni e cittadini prima della decisione finale.
0: FM News.
3: Radio Club.
4: Purple Disco Machine. In my arms.

0: su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato.
1: Oggi dall'Unione Sarda è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
1: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento

0: aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
1: Gli esteri: almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo, incontrerà il premier inglese Burnham.
0: Lo sport: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani, che metterà in palio il titolo iridato.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
2: Sempre ovunque Radio Club. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Caparezza, vieni a ballare in Puglia.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Radio Club.
13: Imagine Dragons Symphony.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Francesca Michelin e Fedez, chiamami per nome.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Michelle, the bass of the 90s.

0: Radio Club.
1: Marshmallow, Venby, No Man's Land.

0: la playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, una realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
1: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
0: Gian Piero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
2: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
0: Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket: dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People.
4: Kungs, Gero, Club Azur, need a hit.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
1: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Salta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
2: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500

0: milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
1: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
0: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Ray Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloqui. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
1: Lo sport con il tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: People, just wanna have fun. Radio Club.
3: Galantis, David Guetta and Little Mix. Heartbreak Anthem.

0: la tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nel Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello, il nuovo album di Ornella Vanoni in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore e Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina, è uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Club Rewind.
3: Zoe, Vase,

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
1: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
2: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
1: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
2: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione Europea, a dirlo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
1: Lo sport è giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne, figlia di Fiona Mello.

0: 6. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting a Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
2: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Romy, enjoy your life.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

niño. Hey, niño. Hey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

Niño. Ey, niño. Ey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
3: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri, un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
4: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da tre giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
3: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
4: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne Najam Amini è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in due processi diversi.
3: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del

0: Team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 km. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Radio Club. People just wanna have fun.
6: Fred again feat. The Blessed Madonna. We've lost dancing.

0: RM News.
1: Parliamo ora dei lavori in corso ad Emaviglie. Da lunedì 5 ottobre è partito l'intervento di messa in sicurezza del canale demaniale del RUNEF, con la sostituzione delle tubazioni ammalorate lungo la strada regionale 47. Per oltre un mese sarà attivo un senso unico alternato, regolato da semaforo 24 ore su 24, nel tratto tra Capoluogo e Le Fornie. Un cantiere necessario per garantire la piena funzionalità dell'infrastruttura.
2: Ed ora un passo avanti e parliamo del nuovo pacchetto farmaceutico approvato dall'Unione Europea, che riduce l'uso di animali vivi nei test sui medicinali. L'OIPA accoglie con favore il provvedimento, che rafforza il principio delle 3R, sostituzione, riduzione, affinamento, e punta su metodi alternativi come organoidi, simulazioni AI e modelli matematici. Un cambio di rotta che potrebbe accelerare la ricerca verso una sperimentazione completamente animal free.
1: Ed ora da Mondo e Sanità parliamo della spesa e di come saper leggere le etichette, perché al supermercato non compriamo solo cibo ma promesse, naturale, light, senza zuccheri aggiunti, sostenibile. Gli esperti spiegano che per orientarsi bastano 30 secondi e 5 controlli essenziali. Prima di tutto il vero nome del prodotto e il peso, per capire che cosa stiamo acquistando davvero. Poi l'ordine degli ingredienti, che rivela quali siano presenti in maggiore quantità. Il confronto nutrizionale va fatto sempre sui valori per 100 grammi, mentre quelli per porzione servono a capire quanto mangeremo realmente, e ci ricordano che con questi passaggi si può rendere la spesa più consapevole, evitando illusioni e scelte poco trasparenti.
0: FM News.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Radio Club.
5: The Black Eyed Peas. Don't stop the party.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite, per il Napoli una realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
1: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
0: Giampiero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
2: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
0: Il tennis, Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29 nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket, dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Club.
4: Charlie Black vs. Joe Burt. Felipe C. Gal, you a queen of the night.

0: RFM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
1: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
2: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
1: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
2: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera

0: regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
1: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: Radio Club.
13: Ari Beats, Ozuna, Gims Feat Sfera Abasta, Mirage.

0: giovedì 15 ottobre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Con l'autunno entra nel vivo uno dei momenti più suggestivi dell'agricoltura italiana, ovvero la vendemmia. Tra filari e cantine, la raccolta dell'uva rinnova ogni anno una tradizione secolare e rappresenta un importante esempio di rapporto tra territorio, agricoltura e stagionalità. Ma anche la vendemmia sta cambiando sotto la spinta della crisi del clima. Temperature elevate, siccità e fenomeni meteo estremi hanno modificato i tempi di maturazione e in alcune zone le quantità. La risposta del settore passa sempre più da gestione responsabile dell'acqua, dunque, ma anche ricerca, innovazione e tutela della biodiversità per rendere i vigneti più resilienti in futuro. Transizione green. Il Canada punta a rafforzare il proprio ruolo nel settore delle rinnovabili con un investimento da 70 miliardi di dollari canadesi, pari a 43,6 miliardi di euro, destinati allo sviluppo dell'eolica e dell'idroelettrica. Il progetto, frutto di un accordo tra il governo federale e le province del Quebec di Terranova e Labrador, potrebbe portare alla produzione di 14.000 megawatt di nuova energia, sufficiente a coprire i consumi delle abitazioni di Toronto, Montreal e Vancouver. L'iniziativa dovrebbe essere realizzata entro il 2040. Alimentazione green adesso. L'autunno offre l'occasione per riscoprire una cucina semplice e antispreco, basata su ingredienti che in questo periodo raggiungono la loro naturale maturazione. Zuppe vellutate, legumi, verdure, risotti, contorni a base di cavoli, broccoli e radicchio possono diventare i protagonisti della tavola, così come la frutta, le castagne e anche la frutta secca per preparare dolci e merende. Scegliere prodotti di stagione vuol dire limitare anche il trasporto e aumentare la conservazione, seguire insomma i ritmi della natura anche a tavola. Animali. Il letargo è una straordinaria strategia di sopravvivenza che permette a molte specie di ridurre al minimo il consumo di energia nei periodi freddi quando il cibo è poco. Prima di entrare in questo particolare stato, gli animali accumulano riserve, mangiando di più e cercando rifugi protetti dove trascorrere l'inverno. Durante il vero letargo, la temperatura corporea si abbassa poi sensibilmente, così come la frequenza cardiaca e la respirazione. L'organismo rallenta le proprie funzioni proprio per consumare meno. Non tutti entrano in una condizione di torpore prolungato. L'orso, ad esempio, non va in letargo profondo, dunque può sempre risvegliarsi e anche muoversi. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. Landis. Same mind.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
1: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
2: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
1: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
2: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
1: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Lab Rewind.
4: Grava Gertz, Chihiro.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

Radio Club, Young Music, Young People. Chris Lussie, My Remedy.

0: ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 2371. 351 851 2371.
1: Sono le 22 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Lil Nas, Montero Mark.

0: Radio Club.
1: Shaft, mucho mambo.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: È l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.